sì, anche se penso che sia Marisa, sì. Marisa, sì. Con tutto il posto di